oro per queste musica per voi. È la musica che non le chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna, ci può.